tradirmi non sa, tradirmi non sa. Uguale ne credo, costanza e metà. Uguale ne credo, costanza e metà.

0: Or la spada, scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, dueli non fosse non a mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi, se vestono

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sie le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor con?
1: Lunga esperienza
2: nel nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'umor,
1: disinteresse,
2: immutabil carattere,
1: promesse,
2: protesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Cantiamo. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar.
0: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: Un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre.